Salute, salsa, sociale, diversi, economia, olandese, cultura, italiana, cultura, Indonesia, dan luar biasa. Global Jazz Live.